0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Sta finalmente arrivando il momento che aspettavi da tutta la settimana. Il weekend!
3: Quattro conduttori differenti,
4: ma con un ritmo unico.
2: Quello della musica di Radio Number One.
3: Accendi il tuo weekend.
4: Noi siamo pronti.
1: Weekend Number One. Ogni sabato e domenica la chiave giusta per il tuo weekend.
2: Solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Allora, zio Nasti, ho pensato delle sfide per One Match pazzesche.
2: No, dimmi, dimmi, no.
1: Senti qui, allora, sì, preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
2: Scusa, ma che sfida è?
1: No,
2: ma
1: poi anche te? Il mio cognome, quindi secondo
2: sì,
1: me
2: sì, ho capito,
1: funziona.
2: Ma secondo te...
1: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
2: Qualcuno secondo te vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
1: Ma secondo me funziona, le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
2: Che sfide decise? Ma tu sei fumato, lasciamo perdere.
1: Per me funziona.
0: One Match, dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi è

citare Coca-Cola ed è la nuova canzone di Tommaso Paradiso che ci regala per l'estate. 2026, non è una canzone, non è un tormentone estivo forse, però è sicuramente una bella canzone estiva. Magari non la urleremo a squarciagola in discoteca sotto le stelle, ma potremo ascoltarla in macchina, magari viaggiando e spostandoci da un posto all'altro nelle sere d'estate. Noi l'ascoltiamo molto volentieri da qualche giorno qui su Radio Number One, perché come vi ho detto è proprio nuova. Ancora buona domenica mattina da Manuela Doriani, siamo insieme fino alle 10. Tra poco parleremo di parleremo molto di viaggi, vi porto in giro per il mondo oggi. Ho trovato una selezione di notizie molto carine che riguardano insomma i viaggi che si potrebbero in teoria fare, o comunque i posti belli nel mondo da andare a vedere adesso o più avanti, chi lo sa, dipende. Miley Cyrus nel frattempo è End of the World.

0: End of the World, una bella canzone di Miley Cyrus su Radio Number One nel Weekend Number One. Tra le 7 e le 10 è tutto nostro. Siamo insieme appunto per chiacchierare di cose, per ascoltare soprattutto un sacco di bella musica. Tra poco.
1: Weekend Number One.
2: Con Radio Number One.
1: L'estate 2026
2: è più calda che mai.
3: Con Radio Number One.
2: Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
1: Alfa,
2: Charlie Puth,
1: Serena Brancale,
2: Madame e tanti altri.
1: Tieni sempre accesa Radio Number One.
2: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

È veramente molto bella questa collaborazione che hanno fatto Gianna Nannini e Marrakesh. Si chiama il pezzo è ovviamente America ed è una rivisitazione con appunto l'intervento di Marrakesh, che a me personalmente piace veramente molto molto molto molto. L'abbiamo ascoltata, fa parte della compilation che abbiamo scelto per augurarvi buongiorno in questa domenica mattina insieme alla Doriani fino alle 10. E volevo raccontarvi una classifica che fanno tutti gli anni, che fa l'Economist Intelligence Unit, per stabilire quali sono le città dove si vive meglio. E anche quest'anno Copenaghen si classifica come la città più vivibile del mondo. L'Economist, per cui autorevole diciamo la fonte di tutto ciò, anche l'analisi insomma, ha analizzato 137 città con 30 indicatori divisi in 5 categorie: stabilità, assistenza sanitaria, tutte cose importanti che sia pubblica che privata, cultura, ambiente, istruzione e infrastrutture. Ognuno di questi parametri viene valutato appunto la qualità, l'efficienza, la stabilità e l'accessibilità, e si è appunto per il secondo o terzo anno consecutivo Copenaghen è la città diciamo dove si vive meglio in realtà, quindi voglio dire, se uno ha se uno ha in testa l'idea di cambiare magari nazione, di cambiare vita e di cambiare città, potrebbe prendere in considerazione Copenaghen. È un po' difficile imparare la lingua, imparare a comunicare, però tutto si può fare. E ci sono anche Vienna e Melbourne in classifica, città asiatiche come Tokyo anche si classificano, si piazzano molto molto bene. La brutta notizia, Sydney, Melbourne anche in Australia, e la brutta notizia è che nelle prime 10 posizioni non c'è nemmeno un'italiana, ahimè. Dovremmo lavorare meglio per il prossimo anno. I can't.

0: domenica mattina da iniziare tranquillamente, si spera, almeno per chi non deve andare a lavorare in questa domenica, con la musica di Radio Number One in sottofondo, rigorosamente sintonizzati. E lo so che ci sono molti affezionati della settimana anche che ascoltano la combriccola, perché giustamente si svegliano piano piano e, essendo un po' una sorta di famigliolona allargata, ci mandano i loro messaggi e ci augurano buongiorno anche di domenica. Si chiama My Body Isn't Ready, questa bella canzone di Somber che abbiamo ascoltato insieme, che lascia spazio invece alla canzone di Noemi, una delle mie preferite, devo dire la verità, e ce ne sono tante, no, nella discografia di Noemi, perché c'è solo l'imbarazzo della scelta, però questa mi piace particolarmente. Si chiama Bianca, l'ascoltiamo insieme su Number One.
1: Sono tutti

0: Attenzione, attenzione, perché non può mai mancare nemmeno la domenica nel weekend number one l'appuntamento con le grandi canzoni di Radio Number One. Una piccola anticipazione ve la posso dare, senza spoilerare troppo, andiamo indietro al 1999.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è? C'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
5: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà.
6: La Piadineria.
5: La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.

una canzone molto bella e molto dolce, si chiama She's the One, 1999, l'anno d'uscita di questo bel pezzo. Ve l'avevo già spoilerato poco fa, una canzone di Robbie Williams che abbiamo ascoltato. Sono le grandi canzoni di Radio Number One. Sabrina.

È volata come sempre la prima ora insieme tra un caffè e l'altro. Io personalmente sono già arrivata a quota 3 stamattina. Faccio un po' di fatica, non lo so come mai, non so se capita anche a voi, no? Ci sono delle mattine che fai un sacco di fatica, anche se in realtà vai a dormire presto, cioè nel senso, se, oh, giustamente se uno fa tardi, dici vabbè, insomma, se sgarri magari per quanto mi riguarda superi la mezzanotte, allora il giorno dopo sei un po' con la voce un po' così e sei un po' più rinco rispetto al solito e quindi necessiti di più caffeina in corpo. Quando ci sono delle mattine invece che questo accade anche se non hai fatto niente di particolare, anzi magari ti è caduta la testa sul divano davanti a un film alle 9:30 di sera come alla nonna, ecco, io sono così. Questa mattina abbiamo un po' di, c'è quest'attimo di defiance, cioè, meno male che c'è la musica di Radio Number One che tiene me, sveglia me e mi auguro anche voi.

0: arrivata la prima ora del nostro weekend number one. Ne abbiamo altre due, siamo insieme fino alle 10.
1: Weekend number one. Weekend. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, 8:02. Buongiorno.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
2: Scarica l'app di Radio Number One.
3: Compatibile con Apple CarPlay e Google Android Auto.
2: Radio Number One è dove vivi tu.
3: Anche con la nostra app.

con la delicatezza e la raffinatezza di Sienna Spyro questa seconda ora della nostra porzione di Weekend Number One, come ogni domenica fino alle 10. Andiamo in cucina, è proprio il caso di dirlo, andiamo in cucina, perché stavo leggendo una cosa che mi ha fatto venire la colina in bocca, no? Come quando vedi una cosa, c'è un po' di fame, è strano, anche più di un po', e vedi, non lo so, la fotografia di una prelibatezza o leggi la ricetta di qualcosa che ti mangeresti molto volentieri. Ecco, è quello che è successo a me e voglio trasmettere la stessa sensazione anche a voi, non perché sia cattiva, ma perché potrebbe essere una ricetta interessante da provare. Cioè, parliamo di pasta, parliamo di spaghetti freddi, che pare siano, diciamo, i protagonisti assoluti dell'estate in tavola. Fino adesso il dominio è sempre stato in questo periodo di insalata di riso, piuttosto che l'insalata di pasta, però con la pasta corta, l'ho sempre vista, non lo so, con i fusilli, piuttosto che con le penne, rigate o no, poco importa. Però gli spaghetti freddi, devo dire la verità, che non li ho mai né visti né mangiati. Magari voi siete più bravi di me in cucina e li avete preparati e li preparate da un sacco di tempo. Bene, ci sono un sacco di food blogger che dispensano un sacco di ricette interessanti che hanno proprio come protagonisti gli spaghetti. Ci sono anche i contro food blogger, che sono una categoria a parte che io amo seguire moltissimo, soprattutto su TikTok ce ne sono un paio che mi fanno molto ridere e che preparano le stesse ricette dei food blogger più famosi per poi dire la verità, nel senso, sono veramente buoni, li preparano con gli stessi ingredienti, magari con qualche variante così a fantasia, a sentimento, e oppure sono delle cose solo magari spettacolari che sono state fatte per aumentare follower o per sponsorizzare qualche prodotto, ma in realtà no, meglio di no, e quindi nel senso, a quanto pare questi spaghetti freddi sono buoni, insomma, dipende dalla fantasia e da come, dai condimenti, da come uno decide di condurli, di condirli. Allora, gli spaghetti, una volta cotti e raffreddati correttamente, si prestano, diciamo, ad abbinamenti che spaziano dai grandi classici come pomodoro, basilico e burrata, magari, fino a delle combinazioni più ricercate con pesce, agrumi, un pesto leggero, magari verdure di stagione, erbe aromatiche. Insomma, uno può lasciarsi sbizzarrire, far sbizzarrire la propria fantasia mettendoci dentro un po' quello che vuole. L'impatto visivo è forte, nel senso che sono anche molto belli, grazie a un impiattamento magari particolarmente fantasioso, e stanno diventando una delle tendenze gastronomiche più condivise dell'estate, da provare assolutamente. Uno se li può mettere anche, capito, nel Tupperware e portarseli come schiscetta da qualche parte, perché no? Come si fa esattamente con la pasta fredda? Ma la domanda che vi volevo fare in questa seconda ora del Weekend Number One, dove siamo magari anche un pochino già un pochino più svegli, qual è il vostro piatto estivo preferito? Punto di domanda. Se avete voglia di raccontarmelo, 393 444

Si chiama Partenope della canzone che Merck e Cremont, due DJ produttori bravissimi che spaziano dalla musica tech house, house alla musica italiana, perché sono produttori di un sacco di canzoni italiane molto importanti e di grande successo, ci regalano per quest'estate 2026. Hanno scelto come featuring un niente proprio, un cimitero. Serena Brancale e The Colors insieme. Via, che team, mamma mia. E sarà sicuramente una delle canzoni che ci porteremo dietro per tutta l'estate, che magari balleremo, perché ci sono anche dei remix, diciamo, che si prestano al dance floor molto interessanti, o che ascolteremo semplicemente alla radio durante le nostre giornate estive. Su Radio Number One sicuramente la sentiremo più e più volte. Ancora buona domenica da Manuela Doriani. Una domanda stiamo facendo ai nostri ascoltatori: qual è il vostro piatto dell'estate? Quello che amate mangiare magari in questo periodo dell'anno. Poi ce ne sono alcuni che magari ti porti dietro anche d'inverno, e ce ne sono altri che proprio sono legati e rimangono proprio dei piatti estivi. Tipo, non lo so, ecco, la peperonata magari d'estate no, No, l'insalata di riso invece ritorna puntuale, ecco, come l'esattore delle tasse, come la dichiarazione dei redditi tutte le estati, appunto. E quindi ecco, è un piatto proprio tipicamente estivo. Stanno arrivando un po' di messaggi, tra poco vi leggo. Sam Fender, Olivia Dean insieme, questa Rain Man.

0: Abbiamo un sacco di musica da ascoltare insieme come ogni domenica tra le 7 e le 10 nella nostra porzione del weekend number one, la famigliolina della domenica mattina, insieme a me che sono Manuela Doriani. A tra pochissimo.
1: Weekend number one.
2: Sempre di fretta, sempre con il semaforo sbagliato. L'automobilista stressato è convinto che il traffico ce l'abbia personalmente con lui.
3: Borbotta al volante come se stesse commentando una partita, gesticola con eleganza discutibile e tratta il clacson come uno strumento musicale.
4: Eppure, nel suo piccolo dramma quotidiano,
3: ci sono le donne al volante, pronte a svoltarti il viaggio.
5: Donne al volante, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi, ecco.

belle canzoni in questo album di Harry Styles e quanti bei live che sta facendo in giro per il mondo. Harry Styles, ho visto tra l'altro un'immagine un po' preoccupante, sicuramente per chi era lì, che insomma si è risolta poi nel migliore dei modi. È stato male sul palco Harry Styles, ma ne sono stati male un po', devo dire la verità, ultimamente. Harry Styles che a un certo punto si è tipo sdraiato, secondo me all'inizio ha cercato, si è sentito un po' di avere un po' un mancamento e quindi si è sdraiato per terra, secondo me voleva continuare facendo finta di niente, sperando che la gente lo scambiasse per un gesto così, capito, coreografico. Invece in realtà poi ha dichiarato appunto di aver avuto un momento un po', sarà il caldo, non lo so, e poi si è ritirato su, ha ricontinuato a cantare, a portare avanti il suo spettacolo, che è anche bello faticoso dal punto di vista visivo, perché lui è proprio un animale da palcoscenico. Un altro poverino che è stato malissimo, ho visto il video anche questo sui social, perché giustamente chi magari giù che sta assistendo al concerto ogni tanto fa dei video e quindi vanno a finire inevitabilmente tutti i dettagli sui social, è Rod Stewart che ha una certa età anche, poraccio, nel senso, cioè, bravo, non volevo essere offensiva, però dico che bravo, cioè a quell'età lì ancora andare in giro in tour eccetera, solo che ogni tanto deve prendere l'ossigeno e quindi insomma si è spostato dietro le quinte, si è dato la sua boccatona di ossigeno e poi ha continuato. Che meraviglia arrivarci a quell'età lì a fare una tournée, pensavo, mamma mia. Vabbè, detto questo, tra poco leggiamo un po' di messaggi che stanno arrivando. Una semplice domanda: qual è il vostro piatto estivo preferito? Quella che abbiamo fatto ai nostri ascoltatori questa mattina. Mi sono fatta un po' un'idea, stanno arrivando un sacco di cose, un sacco di insalate di riso, di capresi, di couscous di verdure, ce ne sono un sacco. Tra poco vi

Viaggiando per il mondo, si chiama così questa bella canzone di Karol G nella sua versione insieme a Manu Chao. C'è una versione dove è lei sola e c'è una versione invece dove c'è anche Manu Chao, dove ha voluto anche Manu Chao ad accompagnarla in questa canzone che parla di un sacco di posti nel mondo, no? Viaggiare per il mondo credo che sia una delle cose più belle, avere la possibilità di farlo è una delle cose più belle che ti possono capitare. Allora, messaggi dei nostri ascoltatori che ci regalano delle prelibatezze direttamente dai loro frigoriferi. Il piatto estivo preferito: per me non c'è estate senza una bella insalata di riso ricca di verdure, tonno e mozzarella. Io la odio in realtà, è fresca, veloce, perfetta, infatti dopo una giornata di mare io in realtà proprio non riesco a mangiare, non mi piace per niente. E buongiorno, il mio piatto estivo preferito è la caprese, ecco, questa invece mi piace moltissimo, pomodori belli maturi, una bella mozzarella magari di bufala, basilico fresco e un filo d'olio. Couscous di verdure, lo preparo la sera prima e il giorno dopo ancora più buono, certo, perché lo lasci dentro il Tupperware con tutti gli ingredienti e quindi buono, mamma mia. Il mio piatto preferito: anguria e prosciutto crudo. Caspita, ma sta bene anche con l'anguria il prosciutto crudo? Io pensavo solo con il melone, invece no, non l'ho mai assaggiata con l'anguria. Magari non sarà un piatto tradizionale, ma nelle giornate più calde non c'è niente di meglio, scrive una nostra ascoltatrice o ascoltatore, perché non è ben chiaro. Non importa, 393 4440444, ne aspetto ancora. Ti troverò.

0: Drop Dead.
1: Su Radio Number One, insieme a Emanuela Doriani, come ogni domenica, noi siamo insieme, ascoltiamo un sacco di musica, prendiamo un sacco di caffè e ci raccontiamo un sacco di cose. Nello specifico al 393-444-0444 vi sto interrogando, la maestra, vi sto interrogando su quali sono i vostri piatti estivi preferiti. In realtà ho un tornaconto in questa domanda che vi ho fatto, cioè quello di avere delle ispirazioni per cucinare un pranzo a mezzogiorno. Sì, vedo, c'è un tornaconto personale. Tra poco vi regalo in cambio, ovviamente, non si fa mai niente per niente, vi regalo una grande canzone di Radio Number One. Vi dico anche a che anno torniamo, 1972, tanta roba, a tra poco.
2: Weekend Number One.
3: The Weekend.
4: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
5: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
6: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci! È il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi bestseller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

Naked Man, non avevo bisogno di dirvelo, l'avete già, lo sapete già, lo sapevate già, l'avete già indovinato. Elton John, canzone iconica, fantastica, meravigliosa, appunto una grande canzone di Radio Number One che ci ha riportati indietro al 1972.

acquolina mi sta venendo, che acquolina, mamma mia, con tutti questi piatti meravigliosi che i nostri ascoltatori ci stanno raccontando questa mattina: insalata di mare con calamari, gamberi e polpo, e ancora la parmigiana di melanzane. Buongiorno, il mio piatto estivo del cuore, la parmigiana di melanzane. Sì, anche d'estate la mangio fredda ed è spettacolare, la parmigiana di melanzane fredda. Non mi piacciono le melanzane, quindi non neanche d'inverno, diciamo che la prediligo molto, però vabbè, ci proveremo. Per me l'estate significa grigliata di pesce, sardine, orate, calamari con un bel contorno di verdura da gustare in compagnia, ancora meglio. Devi trovare il grigliero però, perché il grigliador, perché se no è un, ad esempio io non la saprei fare una grigliata, perché non ho dimestichezza con queste cose qua. Se non trovi uno che ci sa fare veramente molto molto bene col barbecue, un casino. La mia preferita, la panzanella, che buona, è vero, da quanto tempo non la mangio, con pane, pomodori, cetrioli, cipolla rossa, basilico. E chiudiamo con il gazpacho, che è anche uno dei miei piatti preferiti, essendo spagnola, abitando in Spagna. Il gazpacho, questa zuppa fredda di pomodoro, no, molto saporita, poi magari io ci metto su un pochino di pepe, dei crostini eccetera, è veramente molto molto buona. Si può qui la trovi, si trova in Spagna, si trova anche già pronta da comprare al supermercato, ci sono alcune marche che sono eccezionali, se no si può fare in casa. Chi è bravo

0: della nostra porzioncina di Weekend Number One è volata. Ne abbiamo ancora una, tra poco.
1: Weekend Number One. Weekend. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Manca un minuto alle 9. Questa è Radio Number One. Buongiorno.
1: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
4: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
5: Radio Number One Notizie.
6: Notte di raid incrociati tra Stati Uniti e Iran. Washington rivendica di aver colpito 140 obiettivi iraniani e ritiene responsabile Teheran di aver attaccato a Hormuz una nave cipriota. In risposta, l'Iran ha richiuso lo stretto lanciando una vasta offensiva missilistica in Bahrain, Qatar ed Emirati Arabi. Intanto, un quotidiano iraniano ha pubblicato una lista nera dei leader ritenuti responsabili dell'uccisione dell'ayatollah Ali Khamenei. Tra loro, oltre a Trump e Netanyahu, c'è anche la premier italiana Giorgia Meloni. L'addio a Peppino Di Capri, morto ieri a 86 anni dopo una lunga malattia. Questo pomeriggio i funerali nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta a Capri, dove è stato proclamato lutto cittadino. Dramma in Friuli, si tuffa nel tagliamento per salvare il figlio di 5 anni con la sorellina e un'altra bambina e muore. L'uomo, un 38enne dell'Azerbaigian, lavorava in Italia come muratore. Mondiali di calcio, Inghilterra e Argentina approdano in semifinale, Norvegia e Svizzera battute ai supplementari. Delineata già l'altra sfida tra Spagna e Francia, i due match si disputeranno martedì e mercoledì. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.

Si apre con questa bella canzone di Gaia che si chiama Bossa Nostra, è sicuramente una delle mie preferite, magari non sarà uno dei tormentoni dell'estate 2026, però sicuramente una di quelle canzoni che mi ricorderanno per sempre quest'estate, anche perché spero che ce la porteremo dietro fino a settembre. Mi piace proprio tanto tanto tanto. Ve la dedico per augurarvi ancora buongiorno nella nostra domenica insieme, il weekend number one con la Doriani, appunto come ogni domenica mattina tra le 7 e le 10. E tra poco parleremo invece di un nuovo trend, abbiamo parlato di nuovi trend, proprio siamo degli influencer, no? Noi la domenica mattina, no, abbiamo parlato di piatti estivi, il nuovo trend di cui vi volevo parlare invece è il nuovo trend che riguarda le vacanze, che potrebbe secondo me essere un'idea molto intelligente per risparmiare anche qualcosa in un momento come questo, eh? Cioè si riesce a risparmiare qualche soldino da qualche parte, non è mai un male, ve ne parlo tra poco.

0: Sony. Il produttore più dolce del mondo, Marshmello con Milestone Hit, riascoltate insieme qua su Radio Number One. Torniamo tra poco con i vostri messaggi, state lì.
1: Weekend Number One.
2: Buonasera Luchino.

0: al venerdì dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number

è proprio un'immagine bellissima, però sicuramente rappresentativa. Siamo pronti per ascoltare il prossimo disco qua su Radio Number One, quello di Ava Max.

0: One. Ritorneremo tra pochissimo con un disco che ci porterà al 2002. State lì.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
3: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
4: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
6: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
7: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
8: Che fame!
9: Mac!
7: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
10: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci! È il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.

0: James, Tons and I ci portano alla fine di questa prima ora insieme, tra poco un'altra, state lì.
1: Weekend number one. Weekend. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Buongiorno, buongiorno, sono le 11, Radio Number One.
1: Radio Number One Notizie.
2: Notte di raid incrociati tra gli eserciti di Stati Uniti e Iran. Quello americano rivendica di aver colpito 140 siti iraniani, mentre accusa Teheran di aver attaccato a Hormuz una nave cipriota. In risposta, l'Iran richiude Hormuz e bersaglia Bahrain, Qatar ed Emirati Arabi. Nella lista nera per la morte dell'Ayatollah Ali Khamenei, diversi leader ritenuti responsabili dell'uccisione. Oltre a Trump e Netanyahu, anche Giorgia Meloni. Guerra in Ucraina, nuovi attacchi russi con droni su Kharkiv e Dnipro, colpite diverse infrastrutture civili. Nelle ore precedenti, un'altra ondata di raid aveva causato la morte di 8 civili in Ucraina, tra cui una bambina. L'addio a Peppino Di Capri, morto ieri a 86 anni. Questo pomeriggio i funerali nell'ex cattedrale di Santo Stefano in Piazzetta, a Capri. Autovelox ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto atteso da 34 anni. Su 4.000 dispositivi spenti, 850 non omologati. Caldo africano, Italia ancora nella morsa. Firenze e Perugia per il terzo giorno di fila, Dublino rosso. Roghi in Piemonte, Sicilia, Sardegna e Friuli. Allerta gialla per temporali in Trentino. Mondiali, Inghilterra e Argentina in semifinale. Fuori ai supplementari in Norvegia e Svizzera. Intanto la nazionale italiana riparte da Paolo Maldini, nuovo direttore tecnico con Leonardo Advisor. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
3: Weekend number one.

ricevendo molti elogi dopo un momento commovente avvenuto durante uno dei suoi concerti. Che cosa è successo? Mentre si esibiva sul palco, un cane randagio, amore, ho visto le fotografie, molto tenere,

0: caramelo. Letteralmente un cane che è arrivato si è messo lì seduto ad ammirare lo spettacolo. Tra poco approfondiamo questa notizia. Prima c'è il disco di Alfa, si chiama Bellissimissimissima.
1: Inizia sempre con un Ehi.

0: Right, era Taylor Swift su Radio Number One. A tra poco.
1: Weekend Number One.
2: Con Radio Number One.
1: L'estate 2026
2: è più calda che mai. Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
1: Alfa,
2: Charlie Puth,
1: Serena Brancale,
2: Madame e tanti altri.
1: Tieni sempre accesa Radio Number One.
2: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

nominato il cane Caramelo, spiegando al pubblico che non ci sarebbero stati fuochi d'artificio perché lui non li avrebbe sicuramente graditi. La folla ha accolto la decisione con un lungo applauso, dimostrando comunque apprezzamento per il gesto e la sensibilità nei confronti dell'animale, che poi, se ci pensiamo, è vero, oggettivamente i fuochi sono sicuramente uno spettacolo molto molto bello da vedere, però se pensiamo a tutta la sofferenza che poi creiamo, perché non sono solo gli animali che sono in casa come cani o gatti, ma in generale

fuochi d'artificio per insomma il momento del concerto finale, per i saluti. 393-444-0444, chi scrive: io sono anni che ogni volta in cui fanno i fuochi d'artificio nel mio paese devo andare in giro in macchina da un'altra parte con il mio cane per evitare che si spaventi troppo. Eh sì, è sicuramente un problema che riguarda tanti animaletti, che loro sono così piccolini, indifesi, hanno paura, dovremmo essere più sensibili, vedi?

0: Viajando per il mondo, Karol G e Manu Chao, ritorniamo tra poco con una grande canzone.
1: Weekend number one.
2: The Weekend?
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le app su mcdonalds.it.
6: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci! È il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
7: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.

canzone che ritornerà a farci compagnia anche più tardi qua su Radio Number One. E a proposito di cantare sotto la doccia, non so se vi capita, ma anche in macchina in realtà, volume talmente alto, voi siete lì che state facendo questa sorta di duetto e quasi quasi pensate anche di essere bravi, non so se vi capita.

0: mezzogiorno.
1: Radio Number One Notizie.
2: Medio Oriente, pace in fumo, notte massiccia di raid incrociati tra USA e Iran. Teheran, accusata da Washington di aver attaccato a Hormuz una nave cipriota, richiude lo stretto dopo gli ultimi attacchi americani e lancia una vasta offensiva in Bahrain, Qatar ed Emirati Arabi. Intanto, pubblicata nel paese una lista nera dei leader ritenuti responsabili dell'uccisione dell'ayatollah Ali Khamenei. Tra questi figura anche Giorgia Meloni. L'addio a Peppino Di Capri nel pomeriggio ai funerali dell'artista, morto ieri a 86 anni nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta a Capri. Crema, 19enne, muore nella notte dopo essere stato accoltellato nel parcheggio di un supermercato. Il ragazzo, di origine egiziana e residente in città, sarebbe stato colpito più volte al torace con un'arma da taglio. Inutili soccorsi e il trasporto in ospedale. Tennis, la ceca Linda Noskova, nuova regina di Wimbledon, superata in 3 set la connazionale Mukova. Tra gli uomini, riflettori su Jannik Sinner e Sasha Zverev. Ascoltiamo l'azzurro.
3: Cerco di fare le cose in maniera giusta, se ci riesco bene, se no ci abbiamo provato. Sono contento di rimettermi in questa posizione, sono contento di giocarmi un'altra finale slam e poi vediamo come va.
2: Titolo in palio dalle 17 italiane. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
4: Weekend number one.

a mezzogiorno e 2 minuti. Ciao di nuovo a tutti quanti, buona domenica 12 di luglio, buon pranzo, perché come sempre quando poi scatta l'ora per

facili che difficili, ma anche sbagliate, giuste, ben venga. Il numero è sempre quello, memorizzatelo: 393-444-0444. E in palio per il più creativo, per quello che ci farà sognare di più in grande, come sempre un abbraccio con il wifi. Vedi, vedi quante cose che si possono ricevere in una domenica che sembrava essere una domenica qualunque. Ora c'è il disco di Adele su Radio Number.

Quindi cosa c'è di più facile, più comodo, ma soprattutto più efficace di una pedina, un toast, un panino, cose così, no? Per i pigri della domenica. E beh, giusto, giusto rispettare anche la pigrizia. Ora c'è il disco di

0: estive, quindi non cucino per non riscaldare l'ambiente, fornelli, forno, cose di questo tipo. Chi invece dice: se ho voglia di mangiare una determinata cosa, io il forno lo accendo e non mi interessa. Vedi, il mondo è bello perché è vario. Ritorniamo tra poco qua su Radio Number One. Voi state lì, mi raccomando.
1: Weekend Number One.
2: Ciao, sono Stefano Federici e vi aspetto sabato 25 luglio per la

Anna Spyro, riascoltata a mezzogiorno 26 minuti qua in diretta su Radio Number One. Allora, visto che il tema è quello culinario, aprirei l'argomento pomodoro. Perché dico questo? Perché vi sarà capitato molte volte di andare al supermercato, comprare magari dei pomodori al banco frigo del supermercato e rimanere poi delusi dal fatto che non avessero il caratteristico gusto, quindi del pomodoro buono, fresco. Perché succede? Perché c'è una motivazione. Allora, intanto i pomodori sono molto sensibili al freddo, quindi temperature sotto i 10 gradi bloccano ovviamente la maturazione e impediscono lo sviluppo di sapore e aroma caratteristico poi del pomodoro. Inoltre il freddo può danneggiare le membrane cellulari causando una consistenza molle, farinosa, una volta riportati poi a temperatura ambiente. Quindi gran parte dell'aroma dei pomodori non deriva dal frutto in sé, bensì dal gambo, che spesso viene scartato, vedi, facendo poi perdere molto del loro sapore caratteristico. Ragazzi, io non lo sapevo, adesso ho scoperto che effettivamente solo bisogna fare più attenzione a dove vengono comprati questi pomodori, ma soprattutto la parte scartata, no, ma scartata, bisogna conservarli così in questa maniera per poi gustarceli ancora meglio, giusto?

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango, Marco Mengoni. Mezzogiorno e 34 minuti. Abbiamo parlato dei pomodori, come dovrebbero essere conservati. Infatti ascoltiamo una nota vocale.
2: I pomodori non vanno mai messi in frigo perché perdono sapore. Ciao.
1: Vedi, giustissimo. Però quindi la domanda sorge spontanea: come conservarli? Allora, temperatura ambiente.

possano maturare poi in modo uniforme, ma soprattutto che siano gustosi, gustosi da mangiare, da assaporare. Tutto chiaro? C'è Paradise.

0: come qua su Radio Number One, prima di fermarci per un istante.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
3: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
1: The Kiko Show ha inizio. Si accendono le luci. È il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.

0: terza ora insieme, tra pochissimo ce ne sarà un'altra qua su Radio Number One. Stati lì.
1: Weekend Number One. Weekend. La musica che cerchi è

0: Dance Radio Number One.
1: Radio Number One Notizie.
2: Medio Oriente, pace in fumo, notte massiccia di raid incrociati tra USA e Iran. Teheran, accusata da Washington di aver attaccato a Hormuz una nave cipriota, richiude lo stretto dopo gli ultimi attacchi americani e lancia una vasta offensiva in Bahrain, Qatar ed Emirati Arabi. Intanto, pubblicata nel paese una lista nera dei leader ritenuti responsabili dell'uccisione dell'ayatollah Ali Khamenei. Tra questi figura anche Giorgia Meloni. L'addio a Peppino Di Capri, nel pomeriggio ai funerali dell'artista, morto ieri a 86 anni nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta a Capri. Crema, 19enne, muore nella notte dopo essere stato accoltellato nel parcheggio di un supermercato. Il ragazzo, di origine egiziana e residente in città, sarebbe stato colpito più volte al torace con un'arma da taglio. Inutili soccorsi e il trasporto in ospedale. Tennis, la ceca Linda Noskova, nuova regina di Wimbledon, superata in 3 set la connazionale Mukova. Tra gli uomini, riflettori su Jannik Sinner e Sasha Zverev. Ascoltiamo l'azzurro.
3: Cerco di fare le cose in maniera giusta, se ci riesco bene, se no ci abbiamo provato. Sono contento di rimettermi in questa posizione, sono contento di giocarmi un'altra finale slam. E poi vediamo come va.
2: Titolo in palio dalle 17 italiane. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti. Weekend number one.

vi sbagliate. Allora, sogniamo in grande, parliamo di alcuni lavori molto particolari, molto interessanti. Per esempio, Panda Sitter. Loro sono dei professionisti che si prendono cura di cuccioli di panda, dandogli da mangiare, giocando con loro, pulendo i loro spazi e chiaramente aiutandoli nelle attività quotidiane, le

poi da non sottovalutare in questo periodo il costruttore di Lego. Perché dico questo? Perché sono professionisti che realizzano modelli e sculture con i Lego che sono difficilissimi, ce ne sono in quantità veramente industriali.

ancora ospitare a sorpresa alcuni hotel. Che cosa vuol dire? Gli ospiti a sorpresa sono letteralmente delle persone che vengono

è bello, sì, fino a quando il contesto è bello, perché sicuramente capiterà a queste persone anche di ritrovarsi in alcuni hotel un po' particolari, no?

0: Anna alle 15 quasi e 20 minuti in questa domenica 12 luglio 2026, dove tra qualche secondo torneranno anche gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Mi raccomando, restate con noi.
1: Weekend number one.
2: Con Radio Number One.
1: L'estate 2026
2: è più calda che mai.
1: Ascoltaci,
2: gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
1: Alfa,
2: Charlie Puth,
1: Serena Brancale,
2: Madame e tanti altri.
1: Tieni sempre accesa Radio Number One.
2: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
1: Tutta la musica che cerchi è

0: Number One. Viabilità.
1: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, tornano puntualissimi gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Ricominciamo dalla 1 nel tratto Bologna-Firenze, dove il traffico è tra Ronco Bilaccio e Barberino di Mugello in direzione della stessa Firenze. Mentre invece sulla A9, Lainate Como-Chiasso, le code sono alla barriera di Como-Grandate in direzione di Lainate. Adesso A26, Genova-Voltri-Gravellona-Toce, dove il traffico è tra la A10 e Masone in direzione della stessa Gravellona-Toce, mentre invece sulla A21 Torino-Brescia dobbiamo segnalare un incidente nel laccio della A4 Torino-Trieste per andare verso Brescia. Adesso A10, dove le code sono tra Finale Ligure e la A10 A6 al chilometro 45 per andare verso Genova. Sulla A12 invece, Genova-Rosignano, attenzione perché a causa di un veicolo in avaria ci sono dei disagi e delle code perché stanno scortando dei veicoli tra Rapallo e Recco in direzione della stessa Genova. Adesso A4 Venezia-Trieste, anche in questo caso purtroppo un incidente da segnalare alla barriera di Trieste-Lisert-Monfalcone Est in direzione di Trieste che sta causando delle code a catene. Poi A7 Milano-Genova, traffico tra Busalla e Isola del Cantone in direzione Milano. Chiudiamo questa nostra lista di aggiornamenti con la A5, dove le code sono lunghe 2 km tra Ver e Pont-Saint-Martin in direzione di Torino. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano tra un'ora. Buon viaggio!

Carpenter, Bring Your Love su Radio Number One, quasi alle 15.30 in questo 12 luglio, molto molto soleggiato. Ragazzi, a proposito di Madonna, lei all'età di 67 anni riesce a conquistare in tutto il mondo praticamente la prima posizione delle classifiche di vendita grazie al suo nuovo album Confessions 2, che tra l'altro vi dico, per quelle che erano state le pubblicità, per quella che era stata la strategia di marketing, io pensavo si chiamasse Confessions on a Dance Floor 2, perché in realtà questo album pubblicato settimana scorsa è a tutti gli effetti il secondo tempo di quell'album che abbiamo già avuto nel 2005. Invece ha deciso di chiamarlo semplicemente Confessions 2, il pubblico ha deciso di premiarla, anzi di strapremiarla, e grazie a questo album Madonna si conferma la regina del pop storica ormai di questo nostro mondo della musica. Subito dopo Madonna, quella che è sempre stata identificata come la nuova regina del pop è quella che ascoltiamo adesso, Lady Gaga, questa volta anche con Beyoncé. Hello.

Drop Dead, Olivia Rodrigo, anche lei. È stato un momento del nostro weekend number one qui su Radio Number One, in cui abbiamo ascoltato solo grandi superstar, veramente tante tante superstar della musica mondiale, da Madonna a Lady Gaga a Beyoncé, adesso anche Olivia Rodrigo, tutte grandi protagoniste. Tra l'altro, non so se lo sapete, ma Beyoncé qualche giorno fa ha pubblicato un nuovo singolo realizzato insieme a Pharrell Williams, una perla, ragazzi, veramente una perla R&B che vi consiglio di andare ad ascoltare perché ne vale veramente la pena. Però noi stiamo parlando di star internazionali, se dovessimo invece parlare di star italiane, la prossima artista che ascoltiamo rientra in questa categoria e tra l'altro è una di quelle artiste che potrete vedere dal vivo il 24 luglio a Mantova. Ci sarà anche il sottoscritto all'interno della manifestazione, dove parliamo con i nostri artisti, ascoltiamo anche le loro canzoni all'interno del village, del Mantova Village. Malika Yane, che torna qui su Radio Number One, vi ricordo per l'appunto il 24 luglio. Malika Yane, protagonista di questa serata, ci sarò anch'io per raccontare la sua storia.

0: notturni?
1: Animali notturni, Malika Yan su Radio Number One.
2: Weekend Number One.
3: The Weekend?
4: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.

7 Seconds di Yusundur e Nene Cherry, canzone che è entrata in classifica praticamente in tutto il mondo e che parla dei primi 7 secondi positivi nella vita di un bambino appena nato che non conosce ancora problemi, violenza nel nostro mondo. Quindi diciamo che è una canzone che cerca di parlare positivo alle persone che decidono di ascoltarla. È molto interessante quello che poi è successo nella vita di Yusundur, perché lui non è più un cantante, non fa più il cantante, bensì è diventato politico, perché dall'aprile del 2012 è ministro consigliere di Macky Sall, stiamo parlando del Senegal, quindi a tutti gli effetti lui è entrato nel mondo della politica. Tra l'altro non è stato l'unico nella storia che ha deciso di fare questo cambiamento. Non so se vi ricordate il duo Sonny e Cher all'inizio della carriera di Cher. Ecco, lui era Sonny Bono, che poi è diventato sindaco di Palm Springs e deputato al Congresso degli Stati Uniti, per dirne giusta un'altra, e anche Gilberto Gil, che ha deciso di prendere questa strada, questa leggenda della musica tropicalista, e anche lui è diventato politico. Mamma mia, che storie dietro la musica.

Stay the Night su Radio Number One alle 15:51. Ne approfitto per salutare tutte le persone, e tra l'altro vi siete messi tutti quanti d'accordo, ma mi fa piacere, per carità di Dio, che hanno mandato dei messaggi, stanno continuando a mandare dei messaggi e delle foto al 393-444-0444, perché molti di voi stanno andando al concerto di Max Pezzali in quel di San Siro. Quindi io saluto Maurizio, saluto Giovanni, saluto anche Barbara. Sono tutte persone che, ovviamente distinte, non sono nello stesso gruppo, si stanno muovendo nelle varie macchine per andare proprio a San Siro questa sera per il concerto del buon Max Pezzali. Ragazzi, io ci sono stato, non so se voi avete già vissuto questa esperienza di Max, io l'ho vissuta a Capodanno al Forum di Assago qui a Milano, ho passato il Capodanno con Max Pezzali, così giusto per dire, ed è stato bellissimo, un divertimento infinito. E questa sera io sono convinto che in quel di San Siro, a parte il caldo, che quello purtroppo ci sarà e fatevi il segno della croce, comunque passerete veramente una gran bella serata. Quindi buon divertimento a tutti quanti voi.

0: Down chiude la nostra seconda delle quattro ore insieme di questa domenica 12 luglio 2026. Vedo che vi ha appassionato il discorso legato alla musica o perlomeno agli artisti che hanno deciso nel corso della loro vita di entrare in politica. La storia di Youssou N'Dour l'abbiamo già raccontata, ragazzi, di esempi ce ne sono veramente, quanto è grande l'oceano. Giusto qualche esempio di nomi importanti: Wyclef Jean dei Fugees, l'MC dei Fugees, che aveva deciso di candidarsi come governatore della sua isola di appartenenza, vale a dire Haiti. Il problema è che Haiti aveva una legge molto molto specifica: bisognava risiedere almeno 5 anni continuativi per potersi candidare. Quindi Wyclef Jean alla fine mollò questa idea e ritornò a fare musica, e poi abbiamo saputo tutti quanti che tipo di meravigliosa carriera abbia avuto. E non pensate che in Italia non sia successo, perché Domenico Modugno, Gino Paoli, ci mettiamo pure Cicciolina, perché no? Alla fine anche loro sono entrati in politica, sono diventati parlamentari, quindi questo tipo di percorso è stato fatto veramente da tanti tanti tanti artisti, e chissà ancora quanti altri decideranno di utilizzare la musica come mezzo per arrivare anche in Parlamento, sia in Italia ma in generale anche nel resto del mondo. Vabbè, piccoli accenni di storia del nostro paese, anche della musica internazionale, della politica internazionale, che è sempre una cosa che fa abbastanza bene. Questa è Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: Weekend.
1: Tutta la musica che cerchi. Ecco.

0: Buon pomeriggio amici e amiche di Radio Number One, sono le 16 in punto, arriva il notiziario.
1: Radio Number One Notizie.
0: Ben ritrovati, ecco i titoli. La redazione di Report si è schierata a sostegno del conduttore Sigfrido Ranucci dopo la decisione della RAI di sospendere la sua trasmissione. I giornalisti hanno definito la scelta una forma di censura e invitato il pubblico a seguire la puntata su Rai Play questa sera. Un 16enne è stato arrestato a Marano di Napoli con l'accusa di duplice tentato omicidio per l'accoltellamento di due minorenni lo scorso marzo. Secondo le indagini, il mandante dell'aggressione era detenuto nel carcere di Poggio Reale al momento dei fatti. Mikhailo Podolyak, consigliere del presidente ucraino Zelensky, ha dichiarato al quotidiano La Stampa che gli attacchi alle raffinerie russe sono strategici per spingere Putin ai negoziati. Secondo Podolyak, la diplomazia funzionerà solo sotto forte pressione militare ed economica. Nuovi attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran nella notte con Teheran, che ha bloccato di nuovo lo stretto di Hormuz e colpito anche due navi mercantili. L'Iran ha definito lo stretto più importante delle bombe atomiche, coinvolti anche Emirati Arabi, Bahrain e Qatar. Un 19enne è morto in ospedale dopo essere stato accoltellato nel parcheggio di un supermercato a Crema. Il giovane ha riportato numerosi fendenti al torace. Il sindaco ha chiesto più agenti per la sicurezza mentre le indagini proseguono senza né un movente né l'identità dell'aggressore. Per il momento è tutto, buona continuazione.
1: Weekend number one.

Annalisa con la sua canzone estiva su Radio Number One in apertura della nostra terza ora insieme del Weekend Number One. Ben trovati da Alvise Salerno. A tutti voi, amici e amiche, che magari quest'estate andrete in quel di Bologna, voglio portarvi in giro all'interno di Palazzo Poggi. Perché? Perché finalmente, dico io, è stata inaugurata la Biblioteca Eco. Il mio prof, perché voi non lo sapete, ma Umberto Eco all'Alma Mater Studiorum di Bologna è stato anche mio professore, e questa cosa mi rende veramente felice e sono contento di condividere con voi questa notizia, perché grazie al Ministero della Cultura, alla Fondazione Eco e a tutta una serie di altre personalità, a Bologna finalmente apre la Biblioteca Eco con oltre 32.000 volumi che sono appartenuti per l'appunto al professore universitario, allo scrittore Umberto Eco, che sono a disposizione del pubblico. E la cosa bella è che loro hanno organizzato questi spazi per seguire quella che era la sua metodologia di studio, quindi voi vi ritroverete all'interno di questi stanzoni che raccolgono questi 32.000 volumi che sono appartenuti a Umberto Eco, seguendo quello che è il stato, il suo stesso filologico. Una bella iniziativa, se è andato a Bologna, andate.

E Disclosure, il loro ritmo con She's Gone, Dance On su Radio Number One, 16 e 13 minuti. Questo è il ritmo di Radio Number One, questo è il ritmo che cerchiamo di regalarvi ogni giorno 24 ore su 24 e che speriamo possa essere di vostro gradimento. In attesa di vedere in campo Jannik Sinner e Alexander Zverev per la finale di Wimbledon, parliamo un attimino di calcio, perché le polemiche che ci sono state dopo gli ultimi quarti di finale che hanno assegnato i due posti ad Argentina e all'Inghilterra per la semifinale, l'altra semifinale dei mondiali di calcio, insomma le polemiche sono state veramente tante, soprattutto quelle della Norvegia con un pallone che a quanto pare ha poi portato al gol dell'Inghilterra, che avrebbe toccato la spider cam, quindi la telecamera che è appesa per inquadrare i giocatori dall'alto. Vabbè, insomma, polemiche che poi hanno portato ad un nulla di fatto, perché a conti fatti l'Inghilterra giocherà mercoledì alle 21 contro l'Argentina, ovviamente 21 ora italiana, stesso orario

0: Chaperone su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: Sempre di fretta, sempre con il semaforo sbagliato. L'automobilista stressato è convinto che il traffico ce l'abbia personalmente con lui.
3: Borbotta al volante come se stesse commentando una partita, gesticola con eleganza discutibile e tratta il clacson come uno strumento musicale.
4: Eppure, nel suo piccolo dramma quotidiano,
3: ci sono le donne al volante, pronte a svoltarti il viaggio.
5: Donne al volante, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è

0: Variabilità.
1: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Ricominciamo dalla 1 nel tratto Milano-Bologna, dove c'è stato un incidente tra Reggio Emilia e Terre di Canossa Campegine in direzione di Milano, che a catena ha causato anche del traffico e delle code. Così come ci sono delle code a causa di un incidente anche sulla 4 nel tratto Milano-Brescia, incidente che è avvenuto tra Capriate e Trezzo in direzione Milano, e per l'appunto queste code si trovano tra Dalmine e la stessa Trezzo. Andiamo avanti con la A15 Parma La Spezia, dove il traffico è lungo 2 chilometri tra Pontremoli e Berceto in direzione di Parma, mentre invece ci sono delle ulteriori code sulla A7 Milano-Genova tra la barriera di Milano e la tangenziale ovest in direzione della stessa Milano. Andiamo adesso sulla A12 Genova-Rosignano, dove dobbiamo segnalare un incidente tra Genova Est e l'allaccio con la A7 Milano-Genova, e poi anche delle code sempre sulla A12 tra Carrara e Santo Stefano di Magra La Spezia A15 in direzione di Genova. Sul raccordo A4 A5, quindi Ivrea-Santhià, il traffico è tra Albiano e la A4 Torino-Trieste. Poi sulla tangenziale nord invece traffico tra Pianezza Collegno, superstrada 24 del Monginevro e Regina Margherita. Chiudiamo questa nostra lista di aggiornamenti con la A7, dove le code sono tra Busalla e Isola del Cantone in direzione Milano. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano nelle prossime ore. Buon viaggio!

Radio Number One, 17 quasi e 30 minuti in questa domenica 12 luglio 2026. Ben trovati da Alvise Salerno. Sono finiti gli esami di Stato per tutti, ormai sono finiti tutti gli esami per i ragazzi del quinto anno del liceo oppure degli istituti specializzanti, e dobbiamo andare a Caltanissetta, più precisamente a Gela, perché è arrivata una storia bellissima che riguarda una famiglia in particolare, con protagoniste madre e figlia. Stiamo parlando di una donna di 50 anni, Lorella Sanfilippo, e della figlia 18enne Giordana Lavigna, che hanno concluso il percorso di studi insieme e con il massimo dei voti, quindi entrambe sono uscite fuori con 100 su 100. Stiamo parlando di una donna che aveva già preso il proprio diploma ai tempi che furono e che adesso ha deciso di rimettersi sui banchi di scuola, questa volta nell'indirizzo enogastronomia, prendendo 100. La figlia invece si è diplomata al liceo scientifico Elio Vittorini di Gela, a sua volta anche con il massimo dei voti. Queste sono delle storie bellissime di grande unione familiare.

delle canzoni di quest'estate si chiama Talk to You Another con 54 Ultra su Radio Number One alle 17:36. Questo è il weekend number one che, come sempre, vi ricordo, continua poi la domenica, quando ci saluteremo alle 18, continuerà con lo Zio Nasty, che poi vi porterà fino all'orario serale insieme. Piccolo aggiornamento da Wimbledon, perché è iniziata, come sapete, la partita tra Jannik Sinner e Sasha Zverev, Alexander Zverev. In questo momento siamo in perfetta parità, 3-3, è passata già una mezz'oretta, mi sa che questa partita durerà un po', durerà giusto un pochettino, perché se ancora siamo sul 3-3 ed è già passata mezz'ora, vuol dire che questa finale, mi sa che prima delle 9 di sera non terminerà. Vabbè, è uno spettacolo per tutti i tifosi, ci vuole tanta pazienza oggi, cari amici tifosi tennisti.

0: Hi, Nico Santos, anche lui ad animare questo pomeriggio su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
7: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
8: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

Hey, su Radio Number One, la nostra grande canzone delle 17:45, e in questo caso è davvero una grande canzone, esattamente come tutte le altre, ma qui un pochettino di più, perché stiamo parlando di una canzone da Oscar. Non so se ve lo ricordate, ma questa canzone che è stata fatta, perché c'è pure una parte d'Italia, da Giorgio Moroder o Moroder, ha vinto l'Oscar come miglior canzone nel 1987, dopo essere stata inserita all'interno della colonna sonora di Top Gun, e di conseguenza abbiamo avuto modo adesso di poter alzare l'asticella della qualità con questa canzone che ha vinto Oscar e anche Golden Globe, quindi stiamo parlando di un premio, di un doppio premio importantissimo, e di conseguenza questa è una canzone che davvero resterà nei libri di scuola e nei libri di storia, come giusto tra l'altro mi viene da dire che sia. Continuiamo adesso con la musica, ma ritorniamo in Italia e lo facciamo con Dito nella Piaga e la sua canzone di questa estate. Si chiama molto semplicemente Businessman.

Harris e Rihanna, This Is What You Came For su Radio Number One. Ragazzi, ragazze, signori, signore, prima di salutarci abbiamo ancora tempo per godere con un'ultima canzone insieme e poi lasciare spazio e cabina di regia allo Zio Nasty che continuerà con il Weekend Number One. E allora tutti insieme ascoltiamo Muaki, Zerb, Sofia Anzau su Radio Number One.

0: abbiamo messo all'interno di questo nostro weekend number one in chiusura dello spazio pomeridiano. Adesso inizierà lo Zio Nasty con questa nostra terza parte, in realtà, perché poi dopo Virginia al mattino, poi ci sono io il pomeriggio e poi arriva lo Zio Nasty che vi porterà avanti fino a questa sera. Ragazzi, ragazze, grazie a tutti da parte di Albise Salerno. Noi come sempre ci sentiamo sabato e domenica prossima con il weekend number one, stessa ora, stessa radio. Quindi radio number one, lo ricordiamo ancora una volta che tanto male non fa, weekend number one, anche in questo caso male non fa, dalle 14 alle 18. Vi auguro una splendida settimana. Ciao raga.
1: The weekend.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: su Radio Number One, sono le 18 in punto.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verifica in app o su mcdonalds.it.
4: Se hai uno smart speaker,
5: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
4: Radio Number One è dove vivi tu.
5: Sempre a portata di voce con il tuo smart speaker.
6: It's the weekend!
5: Weekend Number One.
0: It's the weekend, anzi direi molto end e poco week, visto che sono passate da poco le 18. Buonasera a tutti, buona domenica sera a tutti da Francesco Nasti, dallo zio Nasti che vi porta fino alle 21 anche questa sera con un magazine, ma con un sacco di chicchette, di ciliegine sulla torta. E che torta, insomma, possiamo cominciare? Inizia l'ultima parte del weekend number one.
7: The weekend.
8: The weekend.

Cabana, siete su Radio Number One. Ancora una buona domenica sera a tutti da Francesco Nasti, dallo zio Nasti, che vi ha preparato un programmone. Quindi innanzitutto saluto chi mi ha passato il testimone, cioè Alvise, e ringrazio anche tutto il team del Weekend Number One, ovvero a partire dagli Scombriccolati, da Manuela Doriani, il buon Sergio Sironi, Pat Romano, poi Virginia che si è occupata delle mattine, Alvise Salerno dei pomeriggi e poi Stefano Federici del sabato sera. Adesso tocca a me, Francesco Nasti, portarvi fino alle 21 e vi ho preparato un bel magazine pieno di curiosità virali, perché vengono dal mondo del web, di curiosità su viaggi, sul turismo. Poi ci sono delle parentesi Animal One, cioè del mondo animale, gossip e spettacolo, poi fenomeni social, qualcosa sulla tecnologia, qualcosa di sostanzioso sul food, perché tornano delle belle notizie sul mangiare, un po' di musica, un po' di curiosità musicali che non mancano mai, qualcosa sul cinema, serie TV e naturalmente anche un po' di sport. Insomma, ce n'è per tutti i gusti, quindi rimanete con noi. Soprattutto c'è un sacco di buona musica. Siete su Radio Number One e sta arrivando Dua Lipa con Break My Heart.

Jungle, The Wave su Radio Number One. Partirei subito in questa bella domenica sera con una curiosità sulle nuove vacanze estreme, cioè la nuova tendenza di una vacanza particolare, ovvero dormire in luoghi insoliti, perché sembra che sempre più turisti cercano esperienze un po' fuori dal normale. In questo caso non soltanto si cercano gli hotel di lusso, le case sugli alberi, le capsule panoramiche. Io quando vedo poi sui social degli amici che sono andati a dormire, che ne so, all'interno di un igloo da qualche parte in giro per il mondo o in una tenda trasparente, mi viene sempre una paura a pensare che può arrivare, che ne so, un grizzly durante la... non lo so. Vabbè, io ho queste paranoie sul dormire in queste specie di strutture molto belle, molto futuristiche, però trasparenti in mezzo alla natura, perché sarò pauroso io, ma penso sempre che la natura possa avere il sopravvento. Comunque dicevo che dormire in un posto particolare diventa la nuova frontiera della vacanza e quindi dell'avventura, e sui social funzionano soprattutto le strutture che sono ovviamente fotogeniche, cioè quelle che sembrano uscite da un film e che possono diventare un ricordo particolare, anche una condivisione di un'emozione, perché poi alla fine è quello. Quando si va a dormire con la fidanzata o con degli amici in un posto particolare, si torna sì con quel ricordo perché il posto era particolare, ma con la figata dell'emozione condivisa, è quella che poi ti fa rimanere in contatto con gli amici, con le persone con cui hai passato la vacanza. E allora apriamo subito questa piccola chiacchierata, naturalmente via messaggi WhatsApp al 393 444 0444, e vi chiedo: qual è il luogo più insolito in cui avete dormito, con chi eravate? Magari mi dite anche il perché. Nel frattempo ci ascoltiamo Imagine Dragons con Nice to Meet You.

0: Radio Number One, un minuto alle 23.
1: Nel buio della notte, la musica risplende ancora più intensamente.
0: Restate con noi per un viaggio sonoro

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Segui Radio Number One anche sui social.
2: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
1: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Tutta la musica che cerchi è qui.